0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il gatto.
0: Andiamo?
3: Siente Digital 106.5 FM.